0: My name is Reina. I'm from Little Village. You're listening to Bócalo.
1: Vamos a arrancarlo con altura.
2: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.